jërëjëf Mohamed Braya bismillahir rahmanir rahim bokk nañu tamli ci lettre tagui buñ ci jukké li nga xamni nak moy première partie bi dal di dem nak ci nga xamni moy communiqué dañ koy top le par ordre kon nak Modou Fall Kandji ci Daru Kandji Cheikh Gueye nek ci Dakar ak seul ci Fatou Modou Geyge Modou Sey Gueye ci Daru Sey ak Njabotou Mor Soxna Sey Ibra Gueye ci Daru Sey ak Njabotou Cheikh Daru Gueye Cheikh Kan Gueye Bilal ci Daru Sey Moustapha Gueye ci Daru Sey Cheikh Jek Gueye nek ci Touba Kan dom ci Fatou Seigne Massata Ndiaye Touba Mbacke di Gor ci Fatou Ibra Sek ci Keur Modou Fall di Jarbat Mati Gueye ci Touba Mbacke dom lañuy tag nak Seigne Adama Gueye dal wañeku na altiné biñu wessu ci Daru Kandji rom nañ ko ci Daru Kandji ñaanum ñett fani nak nenañu alarba demb dal la nekkon ñaanu ñetti fani alarba ci Daru Kandji amon na témer at bu manki fukk nak amon na bu muy wañeku ki wañeku muy Serigne Adama Gueye ñi ngi ni nak Madi Goy Sadio ci veye balante ak équipe am Madi Goy Sadio mo fana non ak équipe am ci veye balante Seigne Sidi Mbacke xalba Seigne Amidou Mbacke Daru Salam Seigne Barlat Mbacke Njogomay Seigne Galas Mbacke Ibnu Seigne Moustapha Seigne Amadou Sile Daru Niaxen Seigne Amdi Ndiaye Njogomay ak Njawtam Seigne Ndiaye Njogomay ak Njawtam Tierno Si ci Touba Daru Khodos ak Njawtam Daru Sow nek ci Touba Ndiakhay Cheikh Malle Sow ci Dakar docteur Cheikh Malle Sow Touba Ibrahima Sall ci village bu Niaxen ak Njawtam Cheikh Malle Gueye ci Daru Niaxen ak Bassirou Ndiaye Njogomay ak Njawtam Ousmane Ba Daru Niaxen Cheikh Sow ci Dakar ak Njawtam Am Sow di dom nek ci Daru Niaxen ak Ben Sow di dom nek ci Daru Niaxen Seigne Ahma Lat Sow nek ci Touba ak Njabotam ñoo tagge nak seen yaay ni tante muy Khady Ndiaye dal wañeku na Khady Ndiaye dal nenañu wañeku nak altiné la wañeku ci Daru Niaxen ñu ko nak ci Daru Salam ñaanu ko Khady Ndiaye nak aljuma lay doon niki ëlëk inshallah ci Daru Niaxen amono juroom ñaar fukat ak juroom ben Seigne Moustapha Bousso xalbe Seigne Omar Bousso Touba Gede Seigne Abdoulaye Bousso ci Touba Tawfik Bousso Seigne Thik wañeku Seigne Sidi Bousso de xalbe Seigne Bada Bousso ci Touba Gede Seigne Thik wañeku Akirakam Seigne Mor Khady Ndiaye chef de village bu Thiéno Ndiaye magli ci Fatou Ma Ndiaye Ndiaye Thiéno Ndiaye di mag ci Fatou Diaw Ndiaye ci Touba Toubé Fall di mag ci Fatou Mor Ndiaye ci Touba ni magli ci Fatou Azine Ndiaye ci Kaar di mag ci Fatou Cheikh Bara Ndiaye honorable député rak la ci Fatou Djiri Ndiaye ci Touba Daru Khodos rak la ci Fatou Tall Ndiaye ci Kayma di mag ci Fatou Fane Ndiaye ci Kayma di mag ci Fatou Mam Diar Ndiaye ci Kayma di mag ci Fatou Ma Ndiaye Ndiaye ci Kayma mag la ci Fatou Abdoulaye Ndiaye ci Espagne rak la ci Fatou Modou Kebe Ndiaye ci Thiéno Ndiaye rak la ci Fatou Djiri Ndiaye organisateur ci Touba rak la ci Fatou Khan Ndiaye ci Touba di mag ci Fatou Ndey Gueye ci Touba Aliye Ndel ci Fatou Diobe Ndiaye ci Touba Aliye ak Adiakhou Diawat ci Touba Aliye di Sorna Ngone Gueye ci Touba Aliye Sorna la ñom ñep ñoy tagge Cheikh Ndiaye nak wañeku na dal talata ben fan pierre satum bar ci Touba Aliye Cheikh Ndiaye nak alarba niki dem lañ ko rob ci Touba Bakhya ñaan gi nak tay lay don ñaanal nañ ko demb kon Cheikh Ndiaye ñaanal nañ ko demb alarba ci Touba Aliye ñen fukat ak juroom ben amon nako Seigne Abdou Khadir Ndiaye khalifa Seigne Daru Assane Ndiaye Seigne Abdou Khadir Ndiaye khalifa Seigne Daru Assane Ndiaye ak Seigne Mbacke Mariam Ndiaye xalbu Cheikh Mariam ak Ndiaye ak Seigne Khadim Ndiaye xalbu Seigne Cheikh ci Touba Aliye Seigne Thik wañu Aladji Bugul Ndiaye ci Touba Daru ci Touba Daru Ndiaye ak Magla Fatou Aladji Ibo Ndiaye nek ci Touba Daru Ndiaye Magla ci Fatou Modou Sangé Ndiaye ci Touba Daru Ndiaye di mag ci Fatou ak Modou Ndiaye nek ci Touba Gede di Jarbat ba Tour Ndiaye nek ci Touba Gede di Imam ci Fatou Moussa Astou Ndiaye di Mam nek ci di mag nek ci Touba Gede Mor Ndak Ndiaye nek ci Touba Forage mag Fatou Mam Anta Ndiaye Thiéno Diaw di mag ci Imam di Mam ci Fatou Diaw Ndiaye ci Touba Gede Ndeli Fatou Kine Gueye ci Touba Sam Ndeli Fatou Khoudje Gueye ci Ndob Gaye Ndeli ci Fatou Khassam Diaw Jakay Mbay Ndiaye di mag ci Fatou Cheikh Ndiaye ci Touba Gede Akirakam di mag ci Fatou Modou Gueye nek ci Sam Akirakam mag li Fatou Adama Gajega nek ci Ndob Gajega mala ci Fatou Gorog Maka Ndiaye Akirakam ci Touba Forage di mag ci Fatou Ibra Awa Ndiaye ci Touba Gede mag li Fatou Abdoulaye Ndiaye ci Espagne rak la Modou Kebe Ndiaye ci Thiéno Ndiaye rak li Fatou Djibi Ndiaye organisateur ci Touba rak la Mambousso Ndiaye ci Thiéno Diaw rak li Fatou ak Diobe Ndiaye ci Touba Aliye sawna la ci Fatou ñoo tagge Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye dal wañe ko nak talata ben fan tueru satu mar ci Touba Aliye Cheikh Ndiaye denc nañ ko demb alarba ci Touba Gede ñaan gi defal nañ ko ko demb ci Touba Aliye ñen fukat ak juroom ben amon nako bu muy wañeku Seigne Amadou Mbacke xalbe Seigne Abdou Bakh ak Seigne Ibrahima Gueye xalbe Seigne Madja Gueye Seigne Cheikh Gueye Seigne Cheikh Gueye nek Seigne Cheikh Gueye ci ci Touba Seigne Mor Gueye nek ci Touba Babacar Sadé Gueye nek ci Espagne Seigne Diasse Gueye Espagne ak Mahamadan Gueye nek ci Espagne ak Abdou Fatah Gueye nek ci Espagne Cheikh Gueye Amdi nek ci Espagne Bar Gueye nek ci Espagne Mor Cissé Espagne Damlé Espagne Djili Ndiaye ci Espagne Moustapha Cissé nek ci Espagne Amos Cissé nek ci Espagne Abdoulaye Cissé Espagne nek Cheikh Maimouna Espagne ñom ñep no bolo nak ak and ci ak Baye Dane Gueye Espagne
ak ji liggéey Espagne ñoom ñëpp ak Cheikh Maymouna Espagne ñoom ñëpp ñu tagg nak seen bokk di xarit di soppé Serigne Omar Gueye Serigne Omar Gueye mo wañéku Serigne Omar Gueye mi nak wañéku na dimanche fanwéri fan ci wér août ci Amérique néew bi nak dana yegg ci Sénégal bu yexé dañ def ay communiqué yeugal ko mbokk xarit ak jégué ñalé Serigne Moutakha Bassirou Khalif général Kourmé Touba Serigne Cheikh Diadi Serigne Thiki wañiku Safal Guerre di mag nek ci Cameroun ak Modou Nara Ndiaye di dom nek ci Touba Khadim Seck nek ci Touba da tanzi dom ci Fadou Moussa Ndiaye nek ci Guinée Équatoriale dom la Sidi Sam nek ci Touba Dar Khoudo ak Ndey Ndiaye nek ci Touba Alum Gueye dom ci Fatou Modou Ndiaye Brand Touba Dar Khoudo Brand Guerre te Karamou Yalla ak Ndey Seck nek ci Tilmakha Gol ñu taggé son Awa Guerre nak wañiku na niki talata ci Touba Dar Khoudo denc nañ ko dem alarba 11h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi demb la won ci Touba Dar Khoudo amono jëm ñaar fukat mam bala jatt xassane ñaar bay fal fele bi joge modou jey fal nek ci jokulu tabik sang jëm nek ci Touba Dar manan ak dam jay nek ci Touba Guy Sew ibn jay nek ci Touba Guy Sew ak massal soukay nek ci Touba Sahogo sey abdou fatah job ci Touba Dar Khoudo jili job nek ci ngabu cheikh job awa ba nek ci dakaru alaji morsal ak njabotu machine sal nek ci dakaru parti sorong nek ci dawax sorong ñom yepp ñoy tag nak sonna matifal sonna matifal dal wañeku na altine biñu wessu ci may djop denc nañ ko nak talata ben fan ciiru satu mbar ci Touba ñaan gi rek nenañu aljuma lay don niki ëlëk ci may djop amono timinat bu manke juroom ñett Seigne Khaban Mbake ci Keur Magay Seigne Ibrahim Mbake nek ci May Diop Seigne Abdoulaye Mbake nek ci Dendey Seigne Abbas Mbake nek ci Dendey Seigne Dam Mbake nek ci Tofa Fall ak Seigne Ibrahim Mbake nek ci Pass Fall Seigne Cheikh Nakane ci Touba Kane Seigne Mor Diop Kane Cheikh Abdoulaye bu May Diop Imam Makhtar Khadija Diagne nek ci Kaone Diagne Seigne Omar Kane ak Njabot Seigne Ousmane Kane nek ci May Diop Bata Ndiaye ak Njabotu Makumba Gueye nek ci May Diop Mbake Ndiaye ci Keur Mo Fari ak Goro Fall nek ci Tabi Fall Seigne Baba Ngom nek ci Thiékér ak Khalifa Rak la nek ci Tabi Fall ño taggi Sohna Mati Fall nak wañeku na altine dal fanwéri fan ak ben tueru août ci May Diop kon nak Sohna Mati Fall mi denc nañ ko talata ci Touba waye nak laaju ci walu ñaan gi ëlëk aljuma lañ ko ñaanal yalla ci may job amono timinat mu manke juroom ñett señ sidi ahmed si jaksaw señ mohammed dem nek ci guissou ablaye dia cheikh ablaye bu golabe ak imam babakar mbay nek ci golabe alhaji modou fall maire bu kul ak feri condition nek ci golabe gune ndjay gunda mbay di bay nek ci touba basirou seen yalla nek ci touba ndaga ndoy di ndey nek ci peen ak mam say kan di ndey nek ci chamene ak tafaja di mag nek ci golabe mbay jadi mag nek ci golabe ak ndaga job di mag nek ci touba ño tagge serigne dia nak wañeku na altine biñu wessu ci golabe ñu rap ko nak talata ben fan ciiru satu mbar ci guissou ñaanuk serigne janak nenañu talata dal ben fan ciiru satu mbar lañ ko ñaanu yalla ci golabe ñen fukata juroom ñent amon nako bu way ko serigne babakar si mansour khadija de tidiane tuane serigne basirou dem ak njabotu guissou xo massar dia di bay nek ci golabe ak jebu kan di nek ci golabe bay kan yalla nek ci ndakaru ak ngey job di ni yay nek ci gewul loto cheikh jom yalla nek ci gewul loto daouda dia di mag nek ci golabe cheikh cham di yay nek ci chamene ke dudu kan ni yalla nek ci gewul loto so da ñang di goro nek ci gewul loto ak ablaye dia di gor nek ci lebu ngay mexe nga tagge serigne dia nak wañeku na altine dal niki dem barki dem serigne dia dal wañeku na altine ci golabe fanwer fan ak ben ci wéru août ñu rop ko nak talata ben fan ci wéru sartu mar ci guissou waye nak ñaanu ko serigne dia japp nañ ko defal nañ ko ko talata bi ñu wessu lañ ko ñaanal yalla manam talata ben fan ci wéru sartu mar lañ ko ñaanal yalla ci golabe amono ñen fukata juroom ñent ci ibrahima khodja mbake de ndey modou mbake jom nek ci may job modou fatou jom nek ci keur modoki modou jom nek ci may job amodou job dom nek ci may job bay khalifa rak la nek ci touba modou fall nek ci keur ma xuja ak mor bañ fall nek ci balsonde ndaga job ci touba ñaari pna ak ada ndi cheikh job nek ci touba dar manan alhaji mbay ndjay nek ci bousrale ak moussa fall nek ci ndjay samba nar ñu tagge sonna mati fall dal wañe ko na altine biñu westé may job denc nañ ko nak talata ben fan ci yeru sortu mbar 10h ci suba ci touba timinat bu manke juroom ñett amon nako seigne moussa mbake mom cheikh sidi mokhtar jeurun seigne baro touba guy mid seigne fa gay ca ngay gay asanda mor ndjay ak ñu gëtu xam ci kader dom la nek ci dalax ak moussa diop adjoint maire bu kul alhaji modou fall maire bu kul alou diop gën ko xam ci dabo diop itali ak bar ndjay nek ci keur ma samba gor sexer la ma nek adjoint bu maire bu tilmakha bi gën ndjay dom nek ci sax ndey ngeen nek ci tilmakha ñu tagge fatma diop dal wañe ko non talata ben fan tuer sortu mar ci tilmakha fatma diop nak denc nañ ko ci mbacke kadior ñaan gi nak mom nenañu alarba dal ki dem lañ ko ñaanal yalla ci tilmakha amona timnat bu manke juroom ñett seigne babakar si mansour khadija de tidiane tiwawan ak mbolam jabotu mam cheikh sidi dage malik radiyallahu anhu seigne muntaha mbake mom cheikh mamadou bachir khalif general kul murid touba seigne sidi mbake mbolam jabotu seigne abdoulaye mbake
Tidiane Mbaye Sidat di mak ci fa nek ci Dakar Massoum Mbaye Sidat di mak nek ci Dakar ak Mamadou Ablaye Mbaye Sidat mak wara fa nek ci Dakar Sacré Cœur Alhaji Massoum Mbaye président de communicateur traditionnel bu Wagou Niay manam Alhaji Massoum Mbaye c'est le président des communicateurs traditionnels deuk ci Wagou Niay ak njabotou wa keur Moustapha ci Ougueul Tapé Dakar njabotou Alhaji Mbaye nek ci Touane njabotou Abdou Karim Thiou nek ci Ndorone Kaolack Jabatu Babacar Mbaye nek ci Kaolack Jabatu Omar Diong Baye nek ci Dakar ak Jabatu Mané Medoun Thiou nek ci Ndorone Kaolack Jabatu Alhaji Tall Aminte Thiou nek ci Ndorone Kaolack Jabatu Alhaji Tall Sodou Thiou nek ci Tabangoy Kaolack Adiane Soufi Mbaye Maglik Fatou nek ci Tabangoy Kaolack Jabatu Adja Mam Kouna Mbaye nek ci Dakarou ak Papa Omar Diong Thiou dom la nek ci Kaolack Tabangoy Baye Adou Thiou di goro nek ci Tabangoy Kaolack Khadim Baye di dom nek ci Tabangoy Kaolack Baye Tall Thiou nek ci Ndorone Kaolack ak mbolem Jabatu Alhaji Abdou Karim Thiou Papa Sidat Thiou dom la nek ci Tabangoy Kaolack Issa Dieye Mbaye makora nek ci Dakarou Ndey Issa Mbaye makora nek ci Keur Massar Dakar Cheikh Omar Mbaye Sidat makora fa nek ci Dakar Ngagne Mbaye Sidat makora fa nek ci Dakarou ak Adja Maguen Ndiaye ak mbolem Jabot Touane Adja Binte Sam ci Keur Massar Dakar Adja Abi Kend ci Ndorone Kaolack Adja Thiorogue nek ci Ndorone Kaolack Adja Kinetour nek ci Kasna Kaolack Adja Sodo Mbaye nek ci Touba Mani Thiou nek ci Ndorone Kaolack Thiane Thiou nek ci Ndorone Kaolack Jabotou Keur Dogo Mbaye nek ci Touane ak Jabotou Ante Mungane Sen nek ci Touane ak Adja Ndey Mbaye nek ci Dialegne Kaolack Jabotou Farmalam nek ci Touane ak Jabotou wa Keur Madjaga ci Dakar Fatim Niang nek ci Gawane Kaolack Jabotou Babacar Mbaye nek ci Dakar Jabotou Ramatouli Alhaji Assane Ndiaye ci Dakar HLM 1 ak Sobane Mbaye ci ñaari teli Dakar Ndabotu Doudou Lam ci Dakar ñom ñep ñoo bolo nak di tagge sen talbe mak war ak nekkon day muy soxna Thiane Mbaye soxna Thiane Mbaye wañeku na dal altine fanwer fan ci ben altine fanwer fan ci wer out ci la wañeku mom soxna Thiane Mbaye ci Dakarou waye nak nenañu dal denc nañ ko ci bis ba ci tiwawan laju nak ci walu ñaan gi demb ci alarba ji dal lañ ko ñaanal yalla demb lañ ko ñaanal yalla ci alarba ji ci Kaolack wetu lycée technique Elage Ablaye Niass ki wañe ko nak amono jomen fukata jom ñant Alhaji Yadma Gueye di gorom nak douani à la retraite mo fi ni lettre tagge bobu don ko tagge ñu di ko jale Alhaji Yadma Gueye ala douani à la retraite ak Alhaji Mansour Mbaye communicateur traditionnel bu Sénégal ñing ko koy jalé Abi Diop dom la nek mo fi lay tout tag bi dekk ci Mike ak Mamour Diop di dom nek ci Mike Diop Ndogoy Diop dom nek ci Mike Diop Morsal nek ci Touba Darmane ak Mi Sall nek ci Kawone Diagne Ramassane nek ci Kawone Diagne ak Ndey Diop nek ci Mike Diop Bathie Tamidou nek ci Tora Tamidou Ben Fall nek ci Tora Tamidou ak Madame Fall nek ci Ndiakhate Sodo Abilé nek ci Touba Ndabatou jo tag nek Sodo Ami Sodo Matifal dal wañi ko do altine biñu wessu dal 31 août ci Mike Diop Sodo Matifal mi nak denc nañ ko talatu ben fan ci yor sotu mbar ci Touba amono timrat bu manke juroom ñett señ Moutakha Bassirou Mbacke Khalif General Kourmi Touba Mam Balla Mbacke Khalif Pop Mbacke Kadior señ Amdi Mbacke di xabe señ Modou Mbacke Gelongal señ Bathie Gelongal señ ci wañiku señ Fallou Mbacke Khalif Pop señ Tierno Mbacke Gelongal señ Abibou Mbacke mbole membre bu Touba ci kanam ak Baye Serigne Diaw ci Touba yon tindu di Adama Diaw di mak ci Fatou Balle Diaw rak Fatou Mor Diaw rak la nek ci Espagne Fatou Diaw rak la ci Fatou Moussa Ndiaye di gor ci Fatou señ Mbacke Diaw dom la Dié Diaw dom la ak Maguette Lo di son ci Fatou na tagi Goro Diaw nak ñu gën ko am ci Baye Diaw Goro Diaw ñu gën ko xam ci Baye Diaw wañ chauffeur de taxi Touba ci kanam wañe ko na dal talata ben fan ci yor sotu mar ci Touba yon tindu di denc nañ ko nak alarba demb alarba lañ ko denc 11h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi defal nañ ko demb alarba ci Touba yonu tindo di amono jom ben fukat nak bami wañe ko Moussa ñaan li wa ap communiquer bo xam dafa tabbi ci bir tagi kon nak dañ ko xare premier tour communiquer bi Seigne Moustapha Mbacke Khalif General Kourmi Touba Seigne Bassirou Lo Khalif Pop Seigne Modou Fado Seigne Mori Kebe bon ko fa dak ci Touba Marché Ndiakhay ak Maguette Kebe di dom nek ci Touba Marché Ndiakhay Yoro Jen ci Touba Ndiakhay ak Mbaye Touré nek ci Touba Sulem Baye Ndoye Touré nek ci Tunjurki ak Barañang nek ci Sinñang Goro Touré ci Touba Sulem Dam Touré nek ci Daru Khadim ño tagge Sono Dial Touré dal wañe ko na talata ci Touba Marché Ndiakhay waye nak ne bi wajal nañ ko dem lañ ko wajal alarba 11h ci suba ci Janassou Ndiek Ousmane dal di koy denc dem nak ci Bakhay Touba demb alarba lañ ko defal lepp ci Touba Marché Ndiakhay amon nak soxna Dial Touré juroom ñaar fukat ak juroom Seigne Khalid Mbacke Khalpa bom daru Seigne Mokhtar Mbacke Khalpa Seigne Mamadou Dan Seigne ci wañikum Seigne Khadim Mbacke docteur ci Dar
xam ci seigne abdoulaye mbake daru kosum seigne mor khadi diop rak la nek ci mbeleñ ak bacci gay nek ci daru dama do badjen ci fatou cheno diop rak la nek ci mbadian cheikh awa diop rak la nek ci daru xab ak kine ka nek ci mbadian di son ci fatou fat ndjay di son nek ci mbadian alsan diop rak la nek ci mbadian modou ummi kayre mom to ndi xadi nek ci mbadian mbojo diop dom la nek ci mbadian soufi diop di dom nek ci touba mam mor diop dom la ci mbadian ak mam cheno diop dom nek ci mbadian aladji diop dom la ci mbadian ñum ñep ñoo boro tagge bay modou ngoma diop bay modou ngoma diop wañe ku no talata dal ci touba waye nak demb alarba lañ ko rob nak ginaaw takusan ci mbadian demb alarba lañ ko defalep ci mbadian amono 85 ans diom ñef kat ak juroom soy bu diop radio daram su nek mo findi lettre tagge bobu le batay kon ci lettre tagge yi serigne cheikh ndigal fall ak njabotu serigne cheikh fall baye gor serigne cheikh touba sam serigne tikwañiku ak jaji mbeng ci mbengen ak gorombeng ci samfarak la ci fatou urombeng nek ci dar ñaxour dom la ci fatou ma cham fatima nek ci dar ñaxour ak njabotu ma jom mbeng ibra astu mbeng nek ci mbengen papa ndiasse nek ci teli ak yunus mbeng nek ci ngeul mama sodo mbeng nek ci touba cham mbeng dom fatou soan mbeng dom la nogoy mbeng ci dara ak ndiaye mbeng nek ci mbengen ak nogoy mbeng di son ci fatou feuri sexon la ci fatou ñaña mbeng nek ci dakar di son fatou ngaya mbeng ci dar ñaxour di son ci fatou ño tagge sen borom keur xatte wol mustapha mbeng Moustapha Mbeng nak wañé ko no talata ben fantier sotu mar ci Touba Moustapha Mbeng mi nak néna ñu denc nañ ko alarba dem ci Touba Bakhya jamono 11h amono djom net fukat ak ñet 83 ans Serigne Baye Mbake nek ci Touba Mam Fat Nafi Diop nek ci Touba Njabotom Jagassal nek ci Touba Amar Mbeng nek ci Mbar Ouli Mbeng nek ci Tofex Modou Mbeng Diop nek ci Itali Dam Diop nek ci Nice Aliou Sall docteur wajur ak Djuma Sall nek ci Itali Modou Sall support ci mbar ño tagge Sidi Dieng dal wagne ko na altine ci Ndiarga ñu rob ko nak ci Touba ñaanuk Sidi Dieng nak alarba nikki demb la won ci Ndiarga djom fukata djom amon nako pende Dieng soxna moko don tagge Serigne Cheikh Fall Guèye Khalbab Serigne Adama Guèye Serigne Moustapha Guèye Nawel di Khalbab Serigne Bassirou Guèye Serigne Cheikh Ma Guèye Khalbab Serigne Abdou Samat Serigne Souleyman Khalbab Cheikh Mababou Guèye Mam Cheikh Guèye Khalbab Serigne Abdou Samat mu ndaw Ndiaga Diaw baye nek ci Thiousse Mbaye Fall di baye nek ci Daru Oumar nana Touba Andi Fall di bay nek ci Touba Ndiarim ak Bint Farak la nek ci Touba hôpital Ndjay Modou Ba Diaw Malick Fatou Kabbo Ndjay di mak ci partout Sey Bey di son ci partout Ndey Guey Allah son ci Fatou Gore Diaw Fall dom la Modou Sar Marak la ci Fatou May Fall di dom ak benen May Fall di rak ci Fatou dañ def May Fall dom la ci Fatou defat May Fall di rak ci Fatou ak Mousli Guèye ci Touba Ndiarim le ci Fatou Kane Guèye ci Daru Minam Sall le ci Fatou ño tagi Gore Fall dal wañé ko na talata ci Touba Daru Minam Gore Fall nak denc nañ ko alarba demb 11h ci suba ci Touba Bakhya demb alarba lañ ko defal lepp ci Touba Daru Minam amona djom fukat ak djom bamuy wañé ko Seigne Moustapha Bassirou Mbake Khalif général kul mouride Touba Seigne Aliou Sile Tafsif Seigne Aliou Sile Khalifa Thiel Draman ak Seigne Thiel Sile Seigne ci wañiko Seigne Bassirou Mbake ci Touba Marine 2 Seigne Ganna Khuma di xari nek ci Touba Khair Seigne Ibrahima Diakhte rak la nek ci Dakar sonu ndey jadi son nek ci Touba Khair 2 sonu fan jadi son nek ci Touba Khair 2 Makhtar Diakhte monu metal di dom mang ci Touba Khaira mo fi lettre tagge bi di tagge nak Seigne Tala Diakhte Seigne Tala Diakhte dal wañé ko na talata ci Touba Khaira Seigne Tala Diakhte nak rob nañ ko demb alarba 11h ci suba ci Touba Bakhay djom na fakata djom amal nako Seigne Bassirou Diop djom Seigne Modou Massamba Aladji Moustapha Diop Agnou Touba Cheikh Diop Cheikh Modou lay nek ci fanay Aladji Moustapha Diakhte Njabotou Baye Mour Awa Diakhte Baye Tall Biram Diakhte Njabotou Aladji Tapa Diakhte Ablaye Ley ak njabotu Seigne Ibra Niang nek ci Touba Mosque Cheikh Jabay Touba Dar Khoudous Ablat Sall Ablat Fall Ablat Fall ci Afrique du Sud mo Abdoulat Fall Bathie Fall ci Espagne ak njabotu Baye Sadio Fall Bogor Bey nek ci Touba Dar Khoudous derrière Seigne Makaba rak la mo fi lettre tagge bi di tagge magam nak Baye Baraba wagne ko na altine ci Touba Mosque ñu ko nek ci Touba Bakhya Baye Baraba timrat bu manki fuk amon ko 90 ans ñu di ko jale nak Seigne Makaba rakam mo fi lettre tagge bi ñu di ko jale Seigne Bassirou Lo Khalba Seigne Amdi Lo Ndam ak Ahma Kebe nek ci Touba Souleym Youssou Kebe nek ci Touba Dar Tanzil Dam Kebe Keur Bintak Modou Koufé ci Touba Dar Daru Tanzil ak Tione Kebe nek ci Touba Souleym Souba Keur Touré nek ci Touba Dar Manan Cheikh Kebe Touba Ndindi Habibou Ngom ci Dakar Passé Lasni Gor Guèye di Gor nek ci Touba Ndiakhay ño tagge Sono Dial Touré wañé ko niki talata ci Touba Marché Ndiakhay new bi nak wadjal nañ ko demb 11h ci suba ci dinar seen jëkke Ousmane Map dal di koy denc ci Bakhya Touba demb alarba lañ ko defal lepp ci Touba Marché Ndiakhay amono djom ñaar fukat djom seigne bassirou diop djom seigne modou massamba seigne bassirou diop alcorane ci daru fonay
Abdou Jabay Cheche ak njabotu Bayla Jabay Alaji Dam Abdou Sey Cheche ak njabotu Cheche Alaji Makuma Diaye ci Touba Dar Khodos Alaji Jan ci Touba Premier Garage Seigne Lukar ci Touba Dar Khodos Marché Djewal ak Sayle ci Touba Keur Seigne Makaba ak Sonna Bali Diop nek ci Touba Keur Seigne Makaba Kolle Mbay nek ci Touba Keur Seigne Makaba ak Assou Sine lay nek ci Baghdad Alaji Galas lay ci Italie ak njabotu Seigne Abdou Kan lay Fallou lay mom Baye Mbay Khari ak Babacar Touré ta et ciotuba seigne makaba rak la ci fatou mo fi letu tagami di tagge magam nak baye baraba wagneku na altini dal ciotuba mosque ñorop ko nak ci bis ba ciotuba baqiya baye baraba nak ak ñanam nenañu defal nañ ko demb alar ba ciotuba mosque amono timnat banki fuko ñu delu diko jale nak babacar touré printemps et ciotuba diko jale nak seigne makaba rakam mo fi letu tagge ñu diko jale yi dafa am yi ay communiqué la yu dugg ci bir lettre tagué yi communiqué yi dafa dugg ci lettre tagué kon nak ñu jukki ba gis lettre tagué benen voilà seigne bassirou diop jëru ñu seigne modou massamba ak seigne barale chef de village bu badat baye samblé nek ci badat seigne modou farissar nek ci badat mati diop ci kudia nak ablaye ndjay nek ci djemul ak mbay seigne nek ci nexiji jama moussa ba mu daw ci touba domaine bak kabulay mom sohna soda ba nek ci touba ndamatu ala djom nek ci taysir sohna fakan seigne nek ci touba dar manon ak sohna ngone diop di son nek mo fi lay tagge bi sohna ngone diop di son ci patu mo fi lay touba bi di tagge borom kërëm baye baraba wañé ko na altiné ci touba mosquée denc nañ ko nak ci Touba Bakhiye way nak ñaan gi mom nenañu alar ba dal niki dem lañ ko ñaanal yalla ci Touba mosquée amono timrat bu manki fukku ba mi wañé ko amon nako ba tay kon ci walu tagué yi buñ ci noppé nak ci lobby dañ dal di ñew nak ci nga xamni modi communiquer yi ndax communiquer te amna ci yo xamni priorité la tay te ci la bok ci la bokon kon nak bu soobé yalla da ñew légui ci communiquer yi da ñew légui ci communiquer yi ndem neex na yalla batay kon ci walu tagge yi may ma tout rek ma set lettre tagge ndax dugul ci bir communiquer wala kon nak xass nañu ber communiquer yi xamni ñom nak ñoy priorité ginaaw bi nga xamene buñu liré li nga xamni ci walu tagge li Alhaji Cheikh Khari Ndongo ci Ndongo Alhaji Cheikh Khari Ndongo ci Ndongo ak Salifa nek ci Thiès ngay jop nek ci Itali Baye Modou Gorel Diakhte nek ci Tilmakha Amane Ndongo nek ci Ndiar Ndongo Amdi Wade nek ci Tilmakha ak Modou Matif Sall nek ci Makhassa ci Saraf Sall Abdou Diom nek ci nga xam ak Yassine Guèye nek ci Tilmakha Mariam Sow nek ci ngay mexi ñu tagge sonna Fatma Diop wañé kuna niki talata dal ben fan ci yoru satum ci Tilmakha sonna Fatma Diop mi nak denc nañ ko ci bis ba ci Mbacké Kadior ñaan gi nak mom def fal nañ ko alar ba demb la won ci Tilmakha amono timrat bu manke juroom señ Moutakha Bassirou Khalbi General Commune Touba señ Abou Mbacké Baraka Khalbi señ Fallou Mbacké radi Allah no señ Fa Diakhaté Khalbi señ Makouma Diakhaté ak njabot señ Makouma Diakhaté señ Cheikh Diakhaté Bouchra señ Cheikh Jo señ Cheikh Njobo Diakhaté ci Touba Forage mam ndam lo rak la ne ci Fatou señ Modou ñaan direct ci Fatou señ Gora Farak la son Tayratu Diakhaté di ndey ci Fatou son May Diakhaté ndel ci Fatou son Yamou Diakhaté ndel ci Fatou son mam Bousso Diakhaté ci ndini rak li ci fatu ñu tagge soxna mam awa jaxate soxna mam awa jaxate mom señ xawsu jaxate wañé ko no dal talata ben fan ci yor sotu mar ci Touba mosquée denc lañ ko nak alar ba dem ci Touba Bakhiya ñang ko wajale nak ci jina señ jëkke yi laaju ci walu ñaan gi dem alar ba lañ ko ñaanal lepp ci lañ ko defal lepp dem alar ba lañ ko defal lepp ci Touba mosquée keur señ mam mor falilu jom ñaar fukat amon nako señ modou khadi ndjay ci ndiku man ndjay ak señ karim mbacke nek ci mbacke kadior señ cheikh ibrahim ndjay maire la commune ci makha mustapha sey añewatu alaaji jibi sey nek ci Tilmakha Baye Tall Ndjay Cheikh Abdoulaye bu Ndjayen Wadia ak Papa Ngene nek ci Touba Mariana Modou Lay nek ci Tilmakha Mor Bigue Ndjay ñu gën xam ci Kader ci Dalakh Goro Sek ci Tilmakha ño tagge Sohna Fatma Diop wañé ko no dal talata ben fan ci yor satu mar ci Tilmakha Sohna Fatma Diop nak denc nañ ko ci bisba ci Mbacké Kadior ñaan gi nak demb lon alar ba ci Tilmakha amon timrat bu manké juroom señ Imam Mbacké Tilmakha ak Sohna Ndey Ndjay nek ci Touba Mbacké Ndjay nek ci Touba Pétagne Sohna Sey Ngene nek ci Tilmakha Sohna Bigue Ndjay nek ci Saxa Sall ak Cheikh Sall nek ci Touba Baye Mbaye Diop nek ci Touba Moussa Diop nek ci Koul Ibra Sek Baba Garage ak Cheikh Thioubou nek ci Tilmakha ñoy tagge nak Sohna Fatma Diop wañé ko no talata ben fan ci yor satu mar ci Tilmakha denc nañ ko ci bis
ba ci mbacke ka jor ñaan gi nak dem la won alar ba ci til makhatim nat banki jurom amal nako seigne muntaha basirou khalif jara ko mi tuba seigne abou mbacke baraka khalfa seigne fall mbacke radi Allahu seigne basirou mbacke felilu seigne abdou fatta mbacke felilu borom tuba ndigal mo yor kaddu njabot seigne fall mbacke seigne mutula mbacke felilu seigne cheikhou na mbacke felilu seigne mustapha mbacke dal ba seigne mamor ak njabot seigne mamor seigne murtada mbacke seigne astaghfirullah seigne murtada jaxate jaxal bab seigne yeri jaxate seigne mustapha jaxate khadimul khadim khal bab seigne cheikh jaxate seigne jaxate ci touba dar manan mam seigne jaxate ci touba yon dar rahman rak la ci fatou seigne galas jaxate touba nidi dom ci fatou soxna awagnas di dom ci fatou seigne modou cham dom ak njabotou seigne abdou samad cham ñu tagge soxna mam awa jaxate soxna mam awa jaxate mom seigne khawsu jaxate wagne ko no dal talata ben fan ci sotu mar ci touba mosque waye nak alarba dem lañ ko rop ci touba bakhya 11h ci suba ñang ko wajale ci jenas yu ñeuk ya ñaan git dem lon alarba ci touba mosque keur serigne mamor falilu jom ñaar fukat nak amon nako muy 70 ans serigne muntaha basirou khalif general colombe touba serigne fa mbacke jorignu serigne bara touba guymil serigne khadim mbacke khalba serigne moustaine bara dam libi ndongo ci ndian ndongo alhaj moustapha diop ci laaj bu ci makha serigne adi diop yi won nek ci ci makha ak jak mesere dom ci fatou serigne cheikh ibra fall ibnu serigne assane fall serigne mor far ramatu ablaye lo ci ci makha ñom ñep ñu bolo tagi sonna fatma diop dal wagne ku na tata ben fan tuer sat mar ci ci makha ñu rop ko ci mbacke kadior ñaan gi nak dembu lon alar ba ci makha temer banke jurom amana ko 95 ans serigne muntaha basirou khalif jara ko metwa serigne so mbacke mamet alhaj cheikh ngabu diop bal ci fat serigne abou sax nek ci dar khoudous serigne karim sambu ci dar khoudous serigne cheikh ndjay roxo nek ci dar khoudous sonna walu diop ner ci fat sonna ante jagne del ci fatou sonna mam astu mbacke ner ci fatou serigne cheikh diop bon kol ci fat sonna astu diop mal ci fatou nar diop di mak ci fatou sonna ndey gey di mak ci fat sonna senebu diop don ci fat sonna dra misise di badian ci fatou sonna fatou sek di mak ci fatou cheikh kebe di mak ci fatou cheikh yabo diop magla ci fatou mustapha diop ci kaolak magla ci fatou ñu tagge mam doumbe diop dal wañe ko na talata ben fan ci sotu mar ci touba garage daru mam doumbe diop nak rob nañ ko demb alarba ci touba bakhya 11h ci suba ñaan gi defal nañ ko ko demb ci touba garage daru amon juroom fikat amon nako ñu diko jale nak ñu diko jale seigne moutaha basirou mbacke diko jale seigne mustapha mbacke mo ak alhaji cheikh ngabu di wajurum goor ni diko jale ak suñu xarit nak mustapha diop ci kaolak ñing ko koy jale seigne moutaha basirou khalif general commune touba seigne abou mbacke baraka khalif seigne fall mbacke seigne mustapha jaxate khalif seigne makuma jaxate njabur seigne makuma jaxate seigne cheikh jaxate bousra seigne cheikh ndioba jaxate turba foras mam dam lo direct ci fatou seigne modou ñaan rak fatou seigne gor farak la ci fatou soxna tayratu jaxate ndé ci fatou soxna may jaxate ndé la ci fatou soxna yambu jaxate ndé la soxna mam bousso jaxate ndindi rak la ci fatou ñoy tagge soxna mam awa jaxate soxna mam awa jaxate mom seigne khawsu jaxate wañe ko no dal trata ben fan ci sortu mar ci touba mosquée denc nañ ko nak alar ba niki dem ci touba bakiyo ñang ko wajale ci dinasion yek yu usnul map ñaan gi defal nañ ko dem alar ba ci touba mosquée keur serigne mam mor falilu amono jom ñaar fukat ba wañe ko ñu de ko jale nak seigne abou mbacke baraka khalfa seigne fall mbacke ginaaw buñ ko jale seigne muntaha basirou mbacke khalfa dal kumi touba de ko jale seigne fall jaxate khalfa seigne makumba jaxate ak mbolam jabortu seigne makumba jaxate seigne muntaha basirou khalfa dal kumi touba seigne abou mbacke baraka khalfa seigne fall mbacke seigne basirou mbacke fellu seigne abdou fatta mbacke fellu seigne mutala mbacke fellu seigne cheikhou na mbacke fellu seigne mustapha mbacke de khalfa seigne mamor ak ñew seigne mamor seigne mutada jaxate khalifa seigne yeri jaxate seigne mustapha jaxate khadimul khadul khalifa seigne jaxate seigne jaxate ci touba darman mam seigne jaxate ci touba yon darul rahman rak la ci fatou seigne galas jaxate ci touba nidi dom ci fatou soxna awa ñass dom ci fatou seigne modou cham di dom ak njabot seigne abdou samad cham ño tagge soxna mam awa jaxate soxna mam awa jaxate mom seigne khawsu jaxate wañe ko no talata ben fan ci sotu mar ci touba mosquée waye nak alar ba niki dem lañ ko rop 11h ci suba ci baqay touba ñang ko wajale ci jenasion jëk ya dembu lañ ko ñaanalit ci touba mosquée keur seigne mamor falilu juroom ñaar fikat amon nako ba muy wañeeku seigne modou mbacke dar mufti seigne basirou mbacke njabot seigne abdou khoudous seigne abdou khoudous mbay njandate ke seigne abo mbacke sagata seigne moussa mbay nek ci dakarous ak seigne mam tierno mbay nek ci darman seigne soissane nek ci sagata cheikh mbay bey nek ci sagata mas gay nek ci sagata bada gay nek ci sagata seigne magou gay sar nek ci sagata cheikh diane gay nek ci sagata seigne gore ndongo ci keur djawli ak modou sal nek ci djokulak conseil bey ci sagata dom ci patou seigne modou mbay nek ci darou mbay
dambe ci tuba cheikh ngone ndjay nek ci ngene bangoy ak sen cheikh mbay nek ci tuba daru marnan mambu so mbay nek ci tuba assan lo ci sagata abdou bey mang ci sagata ñoy tagge yaayam nak soxna daba gey nak wañe ko no 31 fan ci sot mar ci sagata soxna daba gey mi nak rom nañ ko dem alor ba ci daru musti 11h ci suba ñaan gi defal nañ ko ko ñaan gi neenañu defal nañ ko dal niki ñaan gi tay lay don kon nak ñaanu soxna daba gey jappale ni alkhamisu tay ji lay don tombe ak ñett fan ci yeru satu mar ci sagata amono timre tak fuk 110 ans amono ko mom soxna daba gey lettre bo xamni dañ ko dañ ci delfat jang ko ndax deux fois lañ wax lañ ko wara jang seigne muntaha basirou mbake xal general commune touba seigne mamour djob de xal ba seigne tianou djob jatti djibi djob donc makora ne ci ties daoudo ñang makora ne ci ties salu ñang di makora rak ne ci ties khadim ñang makora ne ci ties moussa ñang makora ne ci yembal ablay ñang makora ne ci ties dal sek ci ngay mexe modou cham khalifa ablay cham ci ties ousmane ñang makora ci fatou cheikh mbay ndioko cheikh mbay djok khalifa samba ñaxana ndand sa xo cham khalifa modou cham ngonde njabot modou gey djok ne ci ndan ak cheikh mbake ñang italy makora ci fatou modou mbay bisu ci ngay amar gisse ci tundu chun ngay mexe ak mati djok ndele ci fatou ño tagge nogoy jang nogoy ñang nak wañe ko no ben fan ci september ci ties marché okas niki talata waye nak ñaanu ñet fani ñaanu nogoy ñang tay lay don alkhamis ñet fan ci september ci ties car marché okas seigne muntaha basirou khalifar kul mouride touba seigne mam cheikh fall ci keur ibrahim yassine sambay ñur nek ci ngay salu cham bisu ci ndar ak makha ndjay bisu ci nek ci ndar bay cham bisu ci ngay ko sobat adjoint maire bu mexe ak talalo soudon metallique ci pass boy njabotu mous kan gay nek ci ngay ak njabotu modou mbay cham nek ci ngay cheikh mbok oude le nek ci ngay ak cheikh diom nek ci ngay papa ndaw papa bilal ka ibrahim lo mbakalo ndama juk ak modou dafe ci ndank matan bay nek ci paline ak modou fall diom nek ci goro ndjour bon ko ci patu ñu tag sen sono xarte wala moy nogoy ñang nak wañe ko na talata ben fan ci yeru satu mar ci ties marché okas nogoy ñang mi nak neena ñu tay ji lañ koy ñaanal yalla inshallah ci ties marché okas señ basirou job señ ci wañi ko ak mam bu sofal di goro mak ci fat ousmane gedi mak nek ci dar mana mam gor gey rak la ci patu ali fat nek ci touba ngere nan may no fal di son ci patu modou bu sofal nek ci tawa bolem ko dekk ci tawa fal dam fal nek ci ndogol fal ak malum ñeur ci ndogol fal njaxat fal ci touba am bolem jabatu alhaji fall bara fall italy ak njabotu bay cerno fall bara job nek ci ndogol ak mbolam njabotu bay mor kharifal modou binta fall ak njabotu bay cheikh job ak sey fall di son ci fatou mati fall di son fall dek ci ties modou fall dom fatou mbargu fall dom la serigne fall ties ñom ñep ño bolo nak di tagge alhaji cerno fall dal wañe kuna italy alhaji cerno fall wañe ko italy nak neew bi dal ñu koy xaar mu yeksi tay ji bu yeksi tay ji alkhamis jappelen ni euleuk aljuma lañ koy denc ñent fan ci yeru sotu mar ci touba bakhya ñaan git euleuk aljuma lay don ci ties quartier r100 amono jom ñaar fukat ak ñaar serigne khalid mbake khalpa borom daru ci serigne kara kosso astulo sen ci kwani ko musa dem nek ci xol ndjay da dem nek ci kawlak modou dem nek ci keur mo job ak mon gone dem nek ci touba ma dem dem nek ci tele ak serigne cheikh dem nek ci touba le port serigne dem ci ngay mexe ak cheikh dem nek ci joal assane ndjay touba ño tagge serigne abdou dem wañe ko no alar ba dal niki dem ci touba ci xol ndjay serigne abdou dem wañe ko no dem alar ba ci xol ndjay way nak rob nañ ko dem ci dar musti ñaan gi dal jappelen ni aljuma lay don ëlëk aljuma lañ ko ñaanal yalla ci xoxol ndjay amon na nak serigne abdou dem juroom ben fukat ak juroom goro dem ci xoxol ndjay ak modou awakan ci keur ma khalik modou matissal nek ci biram keur biram cianu ndjay ci wlad bu xoxol ak abdou ndjay nek ci jual alu gene nek ci ngeñen soxna dem dele nek ci ngeñen ak asti ci nek ci ngeñen mbay siban fay nek ci xoxol ak serigne kita nek ci xoxol ko so ngom ci keur ma khalik no tag serigne abdou dem dal wañe ko not alar ba niki dem ci xoxol ndjay ñu rob ko dem ci dar musti serigne abdou dem nak ak ñaanam ëlëk lay doon aljuma ci xoxol ndjay amono jëm ben fukat ak juroom serigne ibrahim ndjay xalbab serigne alsé ndjay modou kébé gadjaga maire de dingiray cheikh gadjaga ancien maire bu dingiray ak cheikh dem rak la nek ci xoxol ousmane dem mak la nek ci xoxol ak ablay dem di mak nek ci xoxol dam dem papa dem rak la nek ci ngeñen ak ablay dem nek ci ngeñen ni yalla ci fatou mas dem di gendarme retraité ni jale nek ci dakar mom mas dem cheikh gay ci dakar parce la sini touba dem rak la nek ci xoxol mon ngone dem ci amerique ak ngudju fay nek ci xoxol ñom ñep ñu tagge serigne abdou dem wañe kuna alarba dal niki dem ci xoxol
Tioxol Ndiaye Serigne Abdou Dem wañekuna alar ba dem ci Tioxol Ndiaye ñop ko dem ci Dar Mousti waye nak ñaan gi mom aljuma lay doon ëlëk ci Tioxol Ndiaye amono jomen fukat ak juroom Bassirou Diop ci kokki Dakar ak Modou Aw Ndiaye nek ci kër biram Moutalla Ndiaye ci kër biram ak Magui Diop nek ci kër biram Darou Ndiaye ci kër biram Talla Diagne ci Tungor ak Ndiaye dem nek ci Kaddu Fallou Diop ci Kërma Diop ak Galaska nek ci Taïba Bassirou Diop mom Cheikh Astou Ndiaye ci Grand Dakar ñom ñep ñoo bolo nak ci tagge Serigne Abdou Dem dal wañekuna alar ba ni dem ci Tioxol Ndiaye Serigne Abdou Dem nak rob nañ ko dem ci Dar Mousti waye nak ñaan gi mom ëlëk lay doon aljuma ci Tioxol Ndiaye amono jomel fukata jurom ba mi wañeku lettre bi nga xamni dañ ko ron jang ñaar yoon ñu delsi ci lettre bobu Serigne Modou Mbacke Dar Mousti Serigne Bassirou Mbacke Njabot Serigne Abdou Khodous Serigne Abdou Khodous Mbaye Ndiandate Serigne Abo Mbacke Sagata Moussa Serigne Moussa Mbaye Takar Serigne Mam Thierno Mbaye ci Darmana ak Serigne Moustapha Sar nek ci Sagata Cheikh Mbaye Bey ci Sagata Mass Gueye nek ci Sagata Baragay nek ci Sagata ak Serigne Magou Gay Sar nek ci Sagata Cheikh Diane Gay nek ci Sagata Serigne Goro Ndong ci Keur Diawli Modou Sall ci Ñoxul ak Conseil Bey nek ci Sagata Dom ci Fatou Serigne Modou Mbaye ci Darou Mbaye ak Dam Bey nek ci Touba Cheikh Ngone Ndiaye ci Ngene Bangoy Serigne Cheikh Mbaye ci Touba Darou Manan ak Mam Bousso Mbaye nek ci Touba Assane Lo ci Sagata Abdou Bey Dal Abdou Bey dekk Sagata moy tagge nak yayam sohna daba gueye nak wañekuna talata ben fan pierre satou marti sagata sohna daba gueye mi nak demb lañ ko denc dal alarba ci dar mousti 11h ci suba ñaan gi mom tay jilé don alkhamis ci sagata sohna daba gueye amon na temerata fuk 110 ans amon nako bami wañeku bokki lolou moy lettre yi nga xamné jangon nañ ko fi demb te yalla dogal radio bi doxoton ci yenn gox yi notamment touba ak yenen gox yi te xam nga ni touba wax deug yalla fa la communiquer lettre yi di genné li ci ëpp lolu tax na ñu reprendre on lolu waye nak li nga xam ni da fay yandu fanan fi lolu ci ay tagge dañ ci ñew ci kanam dañuy jukki nak communiquer yi nga xam ni ñom itam priorité lañ te ñu fekkon ko fi nga jangon ko demb am ci yo xam ni mi ngi ci ginaa buñu jël jangalé lettre tagge bi ba paré Serigne Babacar Simansoul Khadim Jean de Tidiane Touane Serigne Mara Ndiaye ci Ndiare Wakhri ak mbolem jobotu Alhaji Mague Ndiare Alhaji Cheikhou Fatty Sey nek ci Mbacke Baye Cheikhou Astou Diop ci Touba Gedek ak Serigne Ball Khodie Gueye quartier Bog Bamba Serigne Mor Magge Ndiaye ci quartier Bog Bamba Alhaji Mapenda Fama Ndiaye ci quartier Bog Bamba Baye Ndoume Ndiaye quartier Bog Bamba ak Serigne Baye Samba Ndiaye chef de village bu Ndiare Wakhri mbolem ñu dekk ci Ndiare Wakhri Makhtar Ndiaye dom ci Fatou Alhaji Gueye Ndiaye dom la Alhaji Bathie Magge Ndiaye Ndiare Gamboul ak mbolem nak ñu dekk ci Ndiare Gamboul Fatma Lo di on ci patu bolam ñu dekk ci ndjaré dakh ci ndjaré ndjaré manam bolam kuy ndjaré ndjaré ñom ñep ño bolo nak ci taggé Abdou Maram Ndiaye dal wañéku no talatu ben fan ci yor satumbar ci ndjaré wax yi

ay ca ndaysan li ma yoon ci ay simili jeex na tak ay ca gaay di xaar legui nak wa journal parle ñu ñew legui inshallah ci journal bi en wolof legui lay doon fi ci radio senegal gaay xaar len ko legui lay doon